Cheche bule, cheche kovisa, kovisa langa, langa di langa, mbalele.